0: blisko.
1: Jacuś? Aleś wyrósł.
2: To jest Melo Radio.
3: È tutto che ho preciso.